né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? C'è nell'aria che vola. Beh!

0: li sfoggia magniloquenza altera.
1: Diceste che li alloggia dove?
2: Alla giarrettiera.

0: scuola.
1: Siamo d'accordo.
2: L'arcano custodir Ren.
0: Consorte il gruppo.
1: Siamo d'accordo tutti.
0: Sì. Va la mano.
3: E

vedrai, te lo corbello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo cornicchio, netto, netto, quel tappo.

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria, pur senza me costor con tanta aporia non avrebbero un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaltare.

0: nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.
0: Come nato burlone.
1: È nato burlone, burlone, burlone.